un bel jour me passeggiava d'Avignon a Carpentras. Rescontrare duas formiga che portava l'Augusta, che portava l'Augusta.